0: Nangati, Namika, Pokomedi, the Pamudu, Sima, the Mulet, Sidikiwe, and the Dakin Mutan, Pavlotin Mani, Pungulandi Biaja, the Kapan, to Nanaya Boni, not a Kidamu.
1: Namolo on the Pangola, from the many Pangini of Pemba, Umakuingoni, with the Pungini, Wapangini of Pemba, the Ishem.
0: I parlo di un quinzila a diario con giovane. Ah sì, mi sembra di avere tutto in avocatosa.
2: Carlito Zavadiana, mwenenteti wa kuntamba di Makondi kui distritu ya Kunangadi. Kanji Maduvala, ana mapanjini wa Papemba, watolo de milugu vya kuliposha na diajali mulijembo lietu. Ne lutunku imililapa. Kundi paga mwishipindi ashi, namu Fabian Marques, pamu na nangu, Juan Ernesto Nkapoka.

0: studio radio, mi sono cucina nella Caribu, Caribu, mi te cosa radio.
1: Lucia Nimbo, Nimbo, Nimbo.
0: E hula tu, Nindaka, Kriki di Hula Lakana, e wipa wa, Brazil Nicola Lucia, o la canna provincia di essa. Nindipo nan dinirien boga, o isa matapa. Nindipo.

0: Xitani i musivelani wa ra n'waya ko lapa.
1: Me e cinque se velo guarda me o che si vela o a rivisti qua che muore e colante arriva colante che era c'è ma che c'è pure ve ma che non ha pure ma ora ora va fa me ne che hi manche
2: no ho tamalane mai Rosalina ti ho la ntamone Maria Fazenda ne ana mi wa mwa handru halahu olelo wa nyuano o Zambezia no ni quella ka o thari hela miteko iha so olelo wopacherani wa ekopela yo mokone wa Msambiki. Na locha makalelo apama o wara, atia na ya yaka mamitekone ni mapuro makinene. Mwakala chumoni wa Julinda Morera, Nusha Rodriguez, Jasimilton Ernesto, Ovinyo Zambezi.
3: Numiwa mkwihu Nusha Rodriguez yowo ochekunde ni mutia na mkwihu o provincia yo Zambezia, andeli hegra kaipiro siru sokolea, wera no wimutiana anakala anjijimiho. Mani wiriana, nyo chukula wu, wa shinkwiho ashitiana ay provincia yo Nyasa, o Cabo Delgado, o Zambezia, ni Wampula, ni Nakotela Baba, narromela wi, no dotavo, miruku sesi nisi kawihere wi, nikale ashitiana anjijimiho opiera kalai. Mariwa mosa ni programa yela ya rehererweni Maria Fazenda, kabiheru wakani Adolfo Sadike, muluku tiole, onikapelela, onikabihera, ni mbekeleke ilukuluku sotene, wii noneke murejele na hiche kuleke, vamosa, mone.